aspettato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da da, dancing. Ooh, dancing, da da da da da, dancing.

Celofán, un popper profesión, un popper vera vocazione, passo di ossessión. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo è avvertito un'inquietudine,